pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La

0: niente. Con Take and Drive vinci sempre tu.
1: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
2: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: 041 49 65 905.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Orecchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serrati.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Comit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni.

0: Ivrea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina i Fiorentini, un nome, una garanzia.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
6: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
8: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimo.

0: per qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: Spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Henry De Bausa con Magnetic. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a voi maschietti, a voi femminucce, ai bimbi che sono all'ascolto, a tutti e tutte voi il buongiorno di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon sabato, sabato 22 agosto 2026. Bella giornata, sì, c'è ancora qualche nuvola, ma c'è anche il sole. Non si superano i 23 gradi, si sta da Dio. Bene, bene, bene, bene. Temperature finalmente per gli umani, ma anche per gli animali. Io ne ho in casa e anche loro hanno respirato un po' meglio da ieri. Insomma, dai, speriamo duri, ecco, perché comunque con queste temperature si sta bene. La paura che torni l'afa di prima, ma non pensiamoci, dai, godiamoci questa giornata e che sia un buon sabato per tutti e tutte voi in compagnia di Radio BCS naturalmente. Buon ascolto dei nostri programmi a voi che siete in vacanza, a voi che siete al lavoro, voi che siete a casa, dovunque vi troviate, qualsiasi cosa state facendo, Radio BCS c'è con le belle canzoni di ogni giorno. Poi vi teniamo informati, ci sono le nostre chiacchiere. Oggi è sabato, c'è anche VIP all'interno di Riservato per due, un'oretta di pettegolezzi vari, ci aggiorniamo sulle vite dei nostri amici VIP, amiche, amici VIP. Bene, buon ascolto, vi dicevo, se volete anche mettervi in contatto con noi, come sempre vi ricordo anche i nostri numeri di telefono che sono sempre a vostra disposizione, 041 40 00 46 il fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Mi sto preparando per leggervi l'oroscopo che farò subito dopo la bella canzone che andiamo ad ascoltarci insieme, LB1 I Need a Sign da Shimmy Love. Allora, a tra poco con l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, sabato 22 agosto. Come sempre, prima di cominciare, facciamo gli auguri ai festeggiati del giorno, quindi a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tanti auguri e buon compleanno. Auguri a chi si chiama Fabrizio. Oggi è San Fabrizio, buon onomastico. Auguri, auguri, auguri. Allora cominciamo. Ariete. La luna in Sagittario vi spinge a rompere gli schemi di sempre. Il momento è perfetto per viaggiare, scoprire posti nuovi, riempirvi gli occhi di bellezza. Toro, dopo giorni un po' pesanti, finalmente riuscirete a tirare un sospiro di sollievo. Lasciate a casa i pensieri legati ai doveri, regalatevi magari anche solo un pranzo rilassante o comunque qualche ora in relax, se potete. Gemelli, la luna storta vi rende un po' bastian contrario oggi. Urano vi dà voglia di fare di testa vostra, ma forse chi vi sta vicino ha piani completamente diversi dai vostri, bisogna confrontarsi. Cancro, Marte vi darà una forza incredibile, ma oggi rischiate di spenderla tutta per rincorrere mille piccole faccende domestiche. Beh, è arrivato anche per voi il momento di staccare un po' la spina. Leone, il sole sta per salutare il vostro segno, ma oggi brillerà più forte che mai insieme a Mercurio e Giove. Organizzate dunque qualcosa di speciale, uscite e divertitevi, fatevi guardare. Vergine, in queste ore preferite la tranquillità della casa o la compagnia di pochissimi intimi al caos delle spiagge affollate. Beh, dedicatevi allora ad un hobby che amate tanto o a un buon libro, insomma cercate di rilassarvi. Bilancia, con Venere dalla vostra parte, questa giornata d'agosto scorrerà via piacevole. È il momento ideale per godervi la pace e ritrovare il vostro equilibrio interiore. Scorpione, avete deciso di lasciare andare il superfluo per concentrarvi solo su ciò che vi fa stare bene. Bravi, è il momento perfetto dunque per farvi un regalo speciale e ritrovare la vostra centralità. Sagittario, la luna ancora nel vostro segno si unirà alla perfezione con l'energia del sole. Prendete in mano la situazione e trascinate tutti nella vostra scia di buon umore. Capricorno, questo cielo vi spinge a fare pulizia. Più che riposare, oggi avete voglia di fare spazio. Selezionate le persone da frequentare ed archiviate i pensieri inutili. Acquario, questo cielo vi regala una gran voglia di rompere la routine e di fare qualcosa di inaspettato. Cercate la compagnia di persone fuori dagli schemi e lasciatevi andare. Pesci, oggi il cielo vi chiede di lasciarvi trasportare dalla corrente e di godervi la giornata un minuto alla volta. La felicità oggi sarà improvvisazione. Auguri allora, eh? Beh, auguri a tutti e a tutte, ovviamente.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Blanco era proprio lui, inconfondibile la sua voce, nell'ultimo singolo che si chiama Los Angeles. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best, ovviamente. Prima però un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 22 agosto 2026. Allora, in primo piano c'è il controesodo. Fine settimana da bollino rosso, e beh, insomma, com'era prevedibile, questi sono i periodi in cui si trova molto traffico perché ci sono molti rientri, ovviamente. Per l'ANAS 24 milioni di spostamenti. L'83% dei cantieri è chiuso in questo periodo, ma tra poco riapriranno e allora la gente se ne torna anche a casa. E poi in primo piano gli Stati Uniti che impongono dazi del 50% al Canada. Ottawa risponde: applicheremo tariffe equivalenti. Quindi continua la guerra commerciale. Adesso si ritorna a parlare di dazi. E dopodiché vediamo che in primo piano ci sono le violenze alle donne, su Tania Terrin, di cui si sta parlando molto in questi giorni per viste le modalità con cui è stata uccisa, eccetera, uccisa a Ferragosto, come ricorderete. Il primo riscontro dell'autopsia è arrivato, è stata strangolata, quindi è morta per strangolamento. Poi una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, arrestato il figlio 31enne, sembra abbia già confessato il delitto, e l'ipotesi è che un tragico epilogo dopo una lite. Questo è quanto per il momento si sa. Poi in primo piano ancora i migranti, si parla di immigrazione, anche i Paesi Bassi pronti a rimandare i dublinanti in Italia. L'Irlanda conferma che continuerà con i trasferimenti. Meloni ha anche chiarito in queste ore che Schengen non c'entra. Ecco perché, insomma, da parte dell'opposizione sono stati attaccati duramente per via delle ultime faccende successe anche con la Spagna, eccetera, però la Meloni dice che non c'entra. E poi ancora vediamo cos'altro c'è. C'è un sospetto caso di Ebola in Trentino, e qui da noi, quindi in Italia, dopo un viaggio in Congo sono stati attivati i protocolli. Naturalmente il paziente è in isolamento nella sua casa. Si è tornato molto a parlare di Ebola proprio in questi ultimi giorni, e a quanto pare, ecco, c'è un caso anche nel nostro paese, come avete sentito. E poi andiamo in Svezia, perché c'è stato un attacco con una spada addirittura in una scuola in Svezia. C'è stato un morto e diversi feriti. L'aggressore, un ex studente di 18 anni, pensate. Ecco, con una spada. Questo è quello che per il momento si sa di tutta la faccenda. Scusatemi, la mia voce ogni tanto se ne va a farsi un giro, poi torna. Però in primo piano c'è anche il maltempo di questi giorni. C'è stato forte maltempo al nord, in Toscana 6 paesi evacuati nella Bergamasca, pensate. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Ci sono stati, insomma, vari problemi in varie zone del nostro paese, per esempio in Val Brembana, frane e inondazioni. Gli sfollati parlano di un disastro. E nel nord della Lombardia questa sferzata di maltempo che ha portato anche diversi danni. Non solo da noi, per esempio c'è anche una notizia che arriva dal Perù: gli effetti del Niño saranno i più devastanti da 100 anni, e si stanno guardando inondazioni, insomma, purtroppo cose molto gravi. Intanto da noi migliora il centro nord nel weekend, ancora caldo al sud. Ecco, queste sono le previsioni per quanto riguarda questo fine settimana. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso spazio naturalmente a questo Simply the Best. Come vi ho già anticipato, ascoltiamo due successi degli anni 90.

0: Le Forno Blonde, bellissima quella, questa loro WhatsApp. E prima abbiamo ascoltato Un giorno migliore dei Luna Pop, due successi bellissimi degli anni 90. Simply the Best torna tra un'ora circa e tra poco ci sarà anche la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind. Ora, cari amici e amiche, buongiorno di nuovo, buon sabato. Intanto c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo sabato 22 agosto 2026. Facciata della loggia dei Bandi, trovati i fondi per il restauro. La cifra che il comune avrebbe inteso spendere per la creazione di una rampa d'accesso alla 500esca loggia dei Bandi, opera non ammessa dalla soprintendenza, sarà investita nel ripristino estetico della facciata ed altre opere murarie. L'incarico è stato assegnato agli specialisti della impresa Sinopis Restauri di Chioggia. La facciata della loggia, sede della polizia locale fino al 2018, ispirata ai templi greco-romani, si affaccia sul Corso del Popolo, a pochi metri dal quattrocentesco gruppo marmoreo, raffigurante tre giganti che reggono il pennone dello stendardo, lo sappiamo bene. La loggia oggi ospita uno sportello informativo dedicato ai turisti, ma il futuro del centralissimo edificio rimane comunque incerto a causa della scarsa agibilità, a cui forse potrà essere posto rimedio grazie a qualche dispositivo in sostituzione della rampa. Più volte in consiglio ne era stata ipotizzata anche la predisposizione di un punto d'appoggio saltuario per gli agenti della polizia locale, la cui rassicurante presenza nel centro è auspicata da parecchi commercianti, esercenti e semplici cittadini. Vedremo quindi se sarà possibile una cosa di questo genere. Altre notizie dalla città. Tam tam sui social dopo il furto, pomodori restituiti con le scuse. A Conche rubano i pomodori, si pentono e li riportano sul campi. Episodio strano ma a lieto fine quello che è capitato qualche giorno fa all'azienda agricola di Daniele Fincato. La sera prima un'auto si ferma, carica 8 casse di pomodori, copre la targa con un sacchetto e se ne va via a gran velocità. La sera dopo un'auto diversa torna sui campi, riposiziona le casse di pomodoro con tanto di scuse, spiegando che si pensava fossero destinati all'immondizia. Il tutto ripreso dalle telecamere. Nel mezzo un tantan sui social per rintracciare l'autore del furto e l'appello del titolare a riconsegnare il maltolto prima di procedere con la denuncia. La notizia si è diffusa subito sui social e tra le vie di Conchi e di Valli di Chioggia. Il giorno dopo i pomodori sono ricomparsi, come avete sentito, con tanto di scuse, dice Daniele Fincato, il coltivatore di Conche derubato. Premetto che la scusa pensavo che fossero da buttare sta in piedi traballando, perché non spiega perché è stata coperta la targa dell'auto e nemmeno perché si siano affrettati a caricare altre casse vedendomi arrivare a tutta birra col trattore. Chiudo un occhio comunque, dice, anche due, e accetto le scuse. Non metterò in vendita questi pomodori ma li donerò alla Caritas, così arriveranno a chi ne ha effettivamente bisogno. Bene. Portici presi d'assalto quando piove. Serve un po' di galateo, eh? Caos nel centralissimo Corso del Popolo perché i caratteristici portici vengono proprio invasi dalla folla. Basta un acquazzone, un temporale estivo, un po' di pioggia e i portici del centro storico entrano nel caos. Transitare sotto i portici che praticamente coprono tutta la lunghezza di Corso del Popolo durante le giornate di pioggia è diventato un incubo, soprattutto per i residenti che magari hanno pure fretta di tornare a casa. Così ecco comparso sui social una sorta di vademecum comportamentale da insegnare in particolare ai cosiddetti foresti. Nella prefazione si informa che non tutti sono in ferie e quindi intralciare la camminata coperta potrebbe far sperimentare il carattere non sempre accomodante dei chioggioli. Beh, qua si sta facendo dell'ironia ovviamente. Si invita quindi a tenere, non essendo uno spazio particolarmente ampio, a tenere il senso di marcia proprio delle strade e mantenere cioè la destra ed evitare di aprirsi a ventaglio per non occupare tutto lo spazio. Altra raccomandazione, evitare di fermarsi a fare quattro ciaccole, soprattutto se in possesso di un passeggino contenente o cristiani o cani, perché adesso ci sono anche passeggini per i cani. E ancora lasciare libera una piccola corsia preferenziale per i pellestrinotti che rischiano di perdere il vaporetto, evitando poi di fermarsi all'improvviso. Insomma, un po' ironico, un po' sorridendo, ma un po' seriamente anche, un po' di accortezza soprattutto per i residenti quando si intasano così i portici di Chioggia. Volevo anche ricordare gli appuntamenti di quest'oggi, di questa sera soprattutto, per quanto riguarda Sottomarina. Nuovo appuntamento stasera con Area Relax, il format del sabato sera Sottomarina che prevede centro pedonalizzato, mercatini creativi, area bimbi con giochi di una volta, esibizioni di balli latini, negozi aperti e intrattenimenti musicali. Tra le proposte di stasera, un omaggio a Red Pop con la Michael Jackson Tribute Band, con Roy Paladini sul palco di Piazza l'Italia alle 21.30. Fresco della vittoria al talent show di Rai 1, Tali e Quali, Paladini porterà in scena uno show travolgente, cantato e ballato interamente dal vivo. Per Area Relax previste modifiche alla viabilità. Stop alle auto in Viale Venezia e Viale Padova dalle 18, sul Boulevard in Viale Veneto dalle 20. Ultimo appuntamento con il format il 29 di agosto con l'orchestra Uranica, che rileggerà in chiave sinfonica le più grandi hit della musica dance. Con Area Relax abbiamo creato un appuntamento riconoscibile, amato e con intrattenimenti di qualità, ha spiegato l'assessore al turismo Riccardo Griguolo. Un appuntamento pensato per far divertire chi a Chioggia ci abita, ma anche per il turista. Quindi buona serata questa sera nell'Area Relax, come avete sentito. Un'occhiata alle previsioni del tempo, vediamo che anche per oggi e domani ci sarà un po' di nuvolosità irregolare, ma soprattutto annuvolamenti sulle zone montane. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in ripresa, le massime stazionarie. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Noemi e la sua canzone dell'estate, Tu cosa fai questa sera? Ed ora invece un bel successo del passato, un numero uno del passato.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Hey Jude dei Beatles, dai, siamo andati sul classico stamattina. Beh, i Beatles li troviamo spesso nei nostri appuntamenti con gli indimenticabili numeri uno del passato, eh sì, come in questo caso con la canzone Hey Jude che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, dove ci sono tanti nuovi arrivi, soprattutto colorati per l'estate, per esempio le collane bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, tra l'altro azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori per tutti i gusti. Ho come la linea Io e Te, tra la tantissima varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. E allora andate a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete sempre aggiornati sui nuovi arrivi. Poi andate in negozio, naturalmente in Viale Padova a Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: l'ultima canzone di Levante, vero? Si chiama Malia. Buongiorno, buon sabato, sabato 22 agosto, come state? Tutto bene? Dai che è una bella giornata, sì, qualche velatura ancora, il tempo è ancora un po' sul variabile, diciamo così, però le previsioni sono abbastanza buone. Dovremo passare un buon fine settimana, meteorologicamente parlando, senza grosse sorprese e soprattutto con temperature più sopportabili, questo è importante. E poi quello che sarà nei prossimi giorni, beh, lo affronteremo quando succede, se e quando succederà, insomma. Per il momento godiamoci questo bel fine settimana, ve lo auguro di tutto cuore. Tra poco arriverà anche Gianni, ci sarà riservato per due, e poi, essendo sabato, anche VIP, ovviamente, dalle 10 alle 11 un po' di pettegolezzi, come ogni sabato mattina. E tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare ormai da una settimana circa. Prima però ci ascoltiamo Giselle, Dimanche midi pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: caratteristica di questa canzone che è anche molto breve, infatti mi ero distratta un attimo ed era già finita. Allora, vi dicevo le novità. Ecco, tra le novità di questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Benny Blanco.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Benny Blanco, ma la voce femminile è quella della moglie, Selena Gomez, proprio così. E c'è pure Becky, quindi sono in tanti in questo disco che si chiama The Olvido. Quindi una delle novità che appunto stiamo ascoltando già da una settimana circa in questa nostra vetrina su quelle che sono le novità discografiche del momento. Grazie naturalmente a Planet Bike, di cui sappiamo bene sulle bici elettriche, grande appunto venditore di bici elettriche veramente eccezionali con tanti accessori proprio di ultima generazione. Ma in questo periodo vi parliamo di bici normali, fra virgolette, nel senso delle bici muscolari da passeggio e delle mountain bike sia per adulti che per bambini. Perché? Perché per tutta l'estate sono state in promozione e ancora per tutto agosto ci sono degli sconti del 30% se acquistate queste bici. Quindi affrettatevi perché non devono esserne rimaste molte e correte subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
12: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: si stanno presentando da sole.
1: Da sole. Madonna.
0: Sì, Madonna, Sabrina.
1: Ecco, se avevamo dei dubbi su chi fossero le cantanti, adesso ce li hanno tolti, insomma, il dubbio è stato dissipato.
0: Sì, sì, sì, sì, fanno tutto da sole, se la cantano.
1: Che bello.
0: E se la spiegano da,
1: ecco,
0: soli.
1: Noi che facciamo? Sole. Possiamo parlare d'altro volendo.
0: Sì, intanto buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Caranuccia, sai, abbiamo parlato un po' di tempo fa, nelle settimane scorse, di queste rapine che riguardano cose che normalmente non avremmo mai immaginato che potessero generare economie di questo tipo. Quindi, ad esempio, le carte, quelle che si gioca, tipo i Pokémon, queste,
0: sì,
1: cose,
0: certo,
1: qui, no? Ne abbiamo parlato che sempre di più ci sono dei negozi che vengono proprio rapinati, o durante le fiere, dei soggetti che vengono in qualche modo rapinati.
0: Perché hanno grande valore.
1: Hanno un grande valore, cioè ad esempio in queste ore a Milano c'è stata una nuova rapina.
0: Pensate.
1: Un signore che è entrato con un coltello, aveva un casco in testa per proteggersi, dicono non un professionista, quindi probabilmente
0: lo vedevano un po' incerto forse.
1: Ha detto che tremava mentre era lì a
0: Povero.
1: Fare la rapina. Però sai, non è questo un buon motivo per andare contro, perché proprio
0: certo.
1: Perché non sai come può, questa persona gestisca lo stress, può fare qualsiasi cosa.
0: Anzi, sono più pericolosi.
1: Sono
0: forse.
1: Più pericolosi perché non sai cosa gli può pigliare in quel momento.
0: Possono
1: lì.
0: Possono reagire malamente perché non sono abituati.
1: Brava, quindi magari sai, preso dal momento della paura,
0: esatto,
1: potrebbe,
0: esatto,
1: fare qualsiasi cosa. E si è portata a casa 20.000 euro di carte Pokémon.
0: Che adesso deve rivenderle naturalmente.
1: Adesso dovrà rivenderle,
0: cioè,
1: certo.
0: Cioè per fare bottino, voglio dire.
1: Sì. Sai che esiste un mercato dell'usato, ci sono alcuni siti specifici dove tu vendi praticamente le cose usate, c'è un mercato in particolare sul mondo dei Pokémon, ma anche altri tipi di carte, ce ne sono diverse. E alla fine, Caranuccia, è diciamo potenzialmente il valore di circa 20.000 euro. Magari lui le vende anche a 10.000, ma tanto è tutto guadagno, hai capito?
0: Quindi, ah beh, certo, certo.
1: Cioè, non è, dice, c'è avuto un costo per comprarle, quindi...
0: Come spesso dai ricettatori,
1: certo,
0: naturalmente, che acquistano merce rubata.
1: Bravissima.
0: Ma siccome comunque la pagano poco... E la,
1: ecco,
0: possono,
1: quindi adesso c'è questa nuova figura del ricettatore di carte Pokémon, Caranuccia.
0: Ecco,
1: una volta c'era il ricettatore di gioielli
0: di carte Pokémon, a parte che può esserci di, per qualsiasi oggetto,
1: chiaro, da collezione.
0: Da collezione, ma anche no. Ti ricordi a proposito di generi che non si rubavano una volta? Ti ricordi?
1: Rapine non comuni.
0: Abbiamo parlato di rapine a borse firmate,
1: ma
0: scarpe,
1: no,
0: firmate, vestiti firmati.
1: Certo.
0: Cioè, voglio dire, hanno talmente tanto valore che è come rubare in una gioielleria quasi.
1: Assolutamente.
0: Quindi...
1: Ma infatti io consiglierei a questi delle carte Pokémon di cominciare a comprarsi una cassaforte, cari amici.
0: Sì.
1: Perché no, stanno diventando valori importanti, no?
0: Esatto.
1: E quando tu hai dei valori importanti diventi appetibile per una possibile rapina. Vedi la fortuna di essere poveri, Caranuccia.
0: Vedi, anche che vengano a rubare da me, io non ho niente di firmato.
1: Non hanno Pokémon.
0: No,
1: Lucia non ha Pokémon.
0: A parte,
1: diciamo,
0: a parte
1: Lucia
0: non ho
1: Pokémon,
0: ma non ho neanche niente di firmato.
1: Non ha niente di firmato.
0: È inutile che veniate, tempo,
1: ecco,
0: perso.
1: Le uniche firme che ha sono quelle sulle cambiali, quindi...
0: Sui debiti, sì, sui mutuo, il mutuo.
1: Non esistono più le cambiali, un
0: le
1: tempo
0: cambiali
1: si facevano
0: non
1: le cambiali.
0: Ci sono più, adesso ci sono i mutui, i leasing, quindi,
1: ecco, cioè,
0: ecco, le
1: sistemi
0: firme
1: più moderni, insomma, di finanziamento.
0: Banche, quelli trovate, firme, basta.
1: Ecco, quindi sappiatelo, non andate da Nuccia che non serve.
0: No,
1: prendete la,
0: Gianni,
1: prendete la giornata di lavoro.
0: Neanche da Gianni.
1: Ma assolutamente, da me che vuoi trovare. Senti, cara Nuccia, siamo,
0: dimmi,
1: nel cuore dell'ora. È il momento di sentire due bellissimi successi degli anni 80. Abbiamo i Common Arts e poi a seguire i Double.

0: 1985 si segnalarono per l'eleganza, per la classe, per l'emozione che sapevano regalarci e perché soprattutto erano svizzeri, cioè quindi era
1: allora
0: un duo, no, perché non era abituale vedere gente svizzera in classifica. Normalmente nelle classifiche italiane non si vedono mai artisti svizzeri.
1: In
0: no?
1: effetti non avrei mai detto che erano svizzeri.
0: Bravissima, e invece arrivavano proprio da lì, erano due svizzeri, cari amici, i Double, che fecero The Captain of Her Heart, che fu un successo meraviglioso.
1: E basta.
0: È finita lì.
1: Hanno fatto questo e basta, però.
0: Poi c'era anche un secondo album, mi ricordo c'era un pezzo che si chiamava Devil's Ball, ma non ebbe le stesse, ma non è una canzone famosa, no, assolutamente. Questa è la canzone che è rimasta dei Double, molto molto bella.
1: Assolutamente sì, ce la ricordiamo, almeno io me la ricordo bene.
0: Bene, mi fa piacere che abbiamo corroborato la tua memoria, cara Nuccia.
1: Fa bene.
0: Sì, la teniamo in allenamento.
1: Perché bisogna tenerle in allenamento le menti.
0: Certo.
1: La memoria, soprattutto quando si comincia ad avere una certa età.
0: Perché se non aiuti le menti diventi demente.
1: Demente,
0: quindi giusto per capire. Buongiorno cara Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo parlato di furti particolari, stavo leggendo che anche a Chioggia abbiamo dei ladri particolari, il furto di pomodori mi mancava.
1: Furto di pomodori, sì.
0: Furto di pomodori, bello devo dire. Poi li hanno riportati tra l'altro le cassette di pomodori. Perché
1: si sono pentiti, dai.
0: Sì, o si sono pentiti e hanno detto che pensavano fossero stati abbandonati, perché diciamolo nelle strade, quante volte vediamo per strada i pomodori abbandonati.
1: Sì, ma se leggi bene l'articolo vedi che avevano nascosto la targa.
0: Era satira.
1: Ah, era satira.
0: Era satira.
1: Ah, perché sai com'è andata la cosa.
0: Certo, no, ti stavo dicendo.

0: Perché è normale trovare gli angoli delle strade i pomodori abbandonati, no? Vabbè, comunque l'importante, tutto è bene ciò che finisce.
1: Beh,
0: bene,
1: magari qualcosa, qualcuno di ammaccato, c'è anche chi li mette vicino ai
0: sì,
1: bidoni,
0: certo,
1: per
0: ci mancherebbe, però
1: tanti, ecco, così non credo,
0: sì,
1: ecco,
0: 5 cassette, quante sono? 6 cassette di pomodori,
1: un po' troppo
0: per essere buttati là, dai.
1: Vabbè,
0: ci hanno provato.
1: Vabbè, comunque li hanno restituiti, dai.
0: Sì, un bel gesto, bravi.
1: Allora, caro Gianni, cari amici,
0: proporrei un encomio all'altro.
1: Al ladro
0: pentito.
1: Non esageriamo.
0: Dici troppo, esagerato.
1: Anche rubati prima, per
0: ho capito, ma amo molto le persone che però capiscono il proprio errore.
1: Hai ragione.
0: È un bel segno, perché si può sbagliare, ma tornare indietro, secondo me è una cosa bella, ti dico la verità.
1: Sì.
0: Perché chi non sbaglia, Caranuccio, nella vita? Tutti sbagliamo.
1: Non ci mancherebbe.
0: Presi
1: altro.
0: Dai 5 minuti, trovi una roba lì, la prendi, dici vabbè, chi mi scopre che l'ho presa? Poi ti scoprono, dice sono stato proprio un cretino. E allora lì dici vabbè, le riporto.
1: Perché t'hanno scoperto?
0: E t'hanno scoperto. È ben chiaro.
1: Allora, fammi salutare Super Coffee Shop, va.
0: Ecco, va di lei, Nuccia.
1: Vado
0: di lei.
1: Ma soprattutto ricordare che vanno in vacanza, l'abbiamo ricordato anche ieri, da lunedì, quindi dal 24, se avete da fare il rifornimento di capsule eccetera, ma andate a fare anche le ultime buone colazioni prima che chiudano qualche giorno, da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Bene, volevo dirti che io la scorta l'ho fatta,
1: ma anch'io ho ancora qualche giorno,
0: ne ho
1: fa,
0: per diverse settimane, quindi sono tranquillo.
1: Beh, chiudono qualche giorno, stai tranquillo.
0: Torniamo tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande. quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Sinclair, cari amici, anche lui a suo modo ha rubato, perché questa canzone non era sua, capito? Quindi si è impossessato di un pezzo di altri, dei New Shoots. È anche vero che non è un vero e proprio furto, perché tecnicamente lui ha chiesto di poter prendere la canzone e soprattutto ha pagato i diritti, quindi...
1: Ecco, te lo stavo dicendo, sì, ma sì. Ha pagato qualcosa o gli hanno regalato?
0: No, ha pagato,
1: Pare strano che
0: anzi, io non lo so, però di solito quando fai una cover paghi, insomma.
1: Sì, certo.
0: Funziona così.
1: Paghi i diritti, ovvio.
0: Paghi i diritti. Ci sono state delle canzoni in passato, perché c'è stata una battaglia per tanti anni proprio sui sample, sui campionamenti, sì, di canzoni vecchie, no? Perché ci si chiedeva se effettivamente prendere un pezzettino piccolissimo di una canzone, magari farne una canzone nuova, fosse come dire un diritto che andava in qualche modo tutelato, e alla fine è stato sancito
1: che è così. Per forza, perché se tu perché devi prendermi un pezzettino. Pezzo è come se gli rubassero un candeliere e ti prendono via una candela.
0: Ho capito,
1: devi pagare.
0: Però sai, su questa cosa qui io sono un po' d'accordo, un po' no, nel senso che se tu poi prendi un pezzettino talmente piccolo che in quella canzone non portava nessun beneficio e tu generi economia con quella cosa, secondo me sei tu che hai dato valore a quella canzone, anzi probabilmente rimetti in auge un artista che magari era anche stato dimenticato.
1: Vabbè, ma ti sei appropriato di qualcosa che non era tuo, però.
0: Lo so, però
1: anche se sei partito da lì per farne qualcosa di diverso,
0: ma dopo 20 anni quella canzone lì non generava più emozione, tu l'hai rimessa in moto, quindi secondo me
1: Gianni non è così.
0: E infatti
1: secondo me
0: la legge
1: giusto,
0: dice che va citato
1: ed è giusto quello che ha deciso la legge,
0: assolutamente. E così funziona, cari amici, quindi se si prende anche un pezzettino, poi ci sono quelli molto bravi a mascherarli, perché a volte si prendono dei suoni, li si risuona, li si mescola talmente bene che sono quasi riconoscibili, e allora lì tante volte riescono anche a farla franca.
1: Invece sì, altri vengono pizzicati e poi devono pagare
0: e li fanno neri come il carbone, infatti.
1: Nelle cause,
0: esattamente. Funziona così. E a volte vengono pizzicati senza neppure sapere di aver citato una canzone, perché ci sono anche degli artisti che fanno delle canzoni pensando che siano originali,
1: perché
0: poi
1: magari le hanno sentite ma non si ricordano
0: più, neanche,
1: magari pensano di averle sognate
0: esattamente,
1: e invece le avevano sentite magari qualche anno prima
0: e sono rimaste lì in un angolo delle menti. Insomma, succede
1: vero
0: anche questo,
1: ma certo che
0: ci mancherebbe altro, insomma,
1: certo.
0: Magari non c'è dolo, però succede che scopiazzi senza volere
1: appunto.
0: Qualcos'altro. Il mondo della musica, caro Nuccio, è un mondo complesso, come
1: molto.
0: Vedi 9:55 del mattino, buongiorno, tra poco c'è VIP, intanto vi faccio ascoltare una hit dell'estate.

0: Finisce così la canzone di Angeline Mango insieme a Marco Mengoni, una bella coppia di quest'estate. Sai che ultimamente questa tendenza dei duetti mi piace, perché spesso e volentieri ci sono delle belle cose.
1: A me sono sempre piaciuti.
0: Sempre.
1: Mi piace quando cantano insieme, si uniscono delle voci. Ci sono dei duetti che riescono meglio di altri, per carità. Però
0: sì, l'abbiamo detto più volte, a volte ci sono delle aspettative molto alte,
1: molto alte.
0: Poi magari,
1: ma poi no, mi piace proprio sentire
0: l'intreccio di voci,
1: sì,
0: ecco,
1: devo dire la verità.
0: E questo intreccio ti è piaciuto?
1: Molto
0: bene, mi fa molto piacere. Allora senti, siamo in zona unforgettable, siamo anche puntuali stranamente, quindi questa è una cosa che va segnalata, lo mettiamo tra le cose belle della giornata. Che Caranuccia, la puntualità è sempre un pregio, naturalmente io
1: tienilo presente,
0: infatti io ne sono sprovvisto di questo pregio, lo dico sempre a chi non mi conosce quando mi presento.
1: Ecco.
0: Ho alcuni pregi ma anche alcuni difetti, la puntualità è un mio difetto. Io ne faccio sicuramente
1: outing. Meno male
0: outing.
1: Che ne sei consapevole.
0: Ma Caranuccia, che è l'evidenza.
1: Non si può farne a meno,
0: ecco, dire una bugia. Senti, è tempo di sentire un bel numero uno, 1991, ritroviamo il grande Michael Jackson.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Remember the Time, canzone meravigliosa, quanto mi piacevano i vocalizzi di Michael. Lui faceva tutte queste robe che...
1: Sì, aveva una voce molto, molto duttile.
0: Che poi ci stavano bene, cioè in verità, sì. Tu ascoltavi la canzone ed era sì il cantato, ma anche questi versetti di Michael che... cioè, alla fine faceva parte del pacchetto completo, no?
1: Beh, in effetti sì, aveva una voce, come dicevo, molto, molto duttile, ma aveva anche la capacità di fare molto falsetto, eccetera.
0: Sì.
1: Cioè, in una voce
0: ma aveva una tecnica che padroneggiava totalmente la sua voce, che era il vero strumento, insomma, di ogni sua canzone.
1: Assolutamente sì.
0: Straordinario, questo era Remember the Time dall'album Dangerous d'inizio anni 90. Tra l'altro, per coloro che amano Michael Jackson, questa sera, ad esempio, proprio in centro qua sotto Marina, Caranuccia, ci sarà un bellissimo spettacolo con colui che ha partecipato a una trasmissione anche TV, Tali e Quali, credo, vincendo, proprio facendo Michael Jackson. Si chiama Roy Palladini, è bravissimo. Se questa sera siete in giro, proprio in centro, qui in Piazzale Italia.
1: Sì, l'ho letto anche nel radiogiornale.
0: È veramente uno spettacolo straordinario. Vi consiglio di vederlo. Vuol dire Michael è inarrivabile, ok?
1: Però se uno lo imita bene, è un
0: bravissimo
1: piacere.
0: E comunque, cioè, le canzoni sue sono belle, cioè fatte dal vivo.
1: Comunque sentirete. C'è il repertorio di Michael Jackson.
0: Quindi ce lo possiamo godere insieme questa sera, sì, se volete, più o meno 21:30, 9:30, Piazzale Italia Sottomarina, ne vale veramente la pena.
1: Ho visto che hanno preparato il palco.
0: C'è già il palco pronto ieri, sì, assolutamente. E allora l'appuntamento con Unforgettable?
1: Volevo semplicemente salutare gli amici di Falegnameria Padoana e Stile Design, ma soprattutto informare voi che stanno per finire le vacanze, mi dispiace per loro naturalmente.
0: Che sono stati sicuramente molto bene in vacanza.
1: Ah, certo, ma lunedì 24 agosto riaprono, quindi torneranno con più energia e con tantissime novità, quindi andate a trovarli in via Madonna Marina a Sottomarina.
0: Sincronizziamoci da 5 minuti e mezzo, sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: volta, come succede tutti i weekend, cioè VIP.
1: Ah sì, esattamente, come ogni sabato mattina. Anche oggi ci mettiamo il naso nelle faccende dei VIP. VIP di tutti i generi, anche i reali, i principi sono VIP per noi, giusto?
0: Come no, come no.
1: Ci mancherebbe.
0: Anzi. E Nuccio vuole raccontarci qualcosa proprio su due personaggi che sono da sempre piuttosto chiacchierati, no?
1: Questo è vero.
0: Però che in qualche modo stanno anche tornando in questo momento in copertina sui magazine, perché stanno facendo una scelta che in qualche modo li riporta indietro sui passi che avevano percorso.
1: Esatto. Se ne sta occupando molto i media in questi ultimi giorni, ne stanno parlando un po' dappertutto, del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Insomma, Re Carlo a quanto pare è felice, forse fra i motivi per cui hanno deciso di tornare è anche il fatto che il padre di Harry è anziano, è malato, per cui avrà anche espresso il desiderio di avere il figlio e i nipotini magari vicino, certo, a lui, quindi lui è felice della cosa. Il fratello un po' meno, a quanto pare.
0: Non l'ha presa benissimo.
1: William evidentemente ancora non ha perdonato il fratello per certe così.
0: Allora, diciamo che notizie. Il libro che fece all'epoca diede un po' fastidio alla monarchia, e forse è lì che magari qualche dente un po' avvelenato è rimasto. A volte si possono superare queste cose, ma ci vuole molto tempo, molta pazienza, e soprattutto ci vuole anche l'atteggiamento giusto di chi magari ha fatto un passo in più di quello che doveva fare.
1: Assolutamente sì.
0: Sembra comunque che tornino, anche perché il sogno americano non è andato a buon fine, cioè oltre che, ecco, diciamolo, ai motivi di salute del padre, forse si aspettavano qualcosa di diverso.
1: Io ho parlato della parte più sentimentale della faccenda,
0: no?
1: Ma c'è anche chi insinua, soprattutto certi media che ce l'hanno un po' con Harry, che effettivamente, perché è stato fallimentare, diciamo, la loro esperienza in America.
0: Ecco, lui pensava di andare lì,
1: chissà,
0: insomma, diventare chissà che cosa, invece probabilmente non è andata così bene.
1: Non è andata come pensavano, sia lui che anche la moglie. Quindi tornano, non faranno parte dell'entourage reale, vivranno per conto loro fuori Londra. Naturalmente non è che li mettono in un appartamentino di 30 metri quadrati.
0: Ma no, assolutamente.
1: In un condominio, non è che, ecco, avranno la loro casa, la bella casa e tutto il resto.
0: Però non faranno parte della cerchia reale,
1: ecco, ecco. Se ne saranno un po' in disparte, sì, rispetto, diciamo, ai componenti reali.
0: Li mettono in purgatorio, perché
1: fai conto, ecco, in una specie di limbo, diciamo così, ecco, almeno per il momento.
0: In fase di decontaminazione, vediamo se possono tornare reali o no.
1: Ecco, sembra proprio che fra la fine del mese dovrà succedere, anche perché sembra abbiano già iscritto i bimbi a scuola.
0: Ecco, quindi più o meno.
1: Sembra roba fatta, in,
0: ecco,
1: pratica.
0: Torneranno, ecco, molto presto. Senti, buon sabato, cara Nuccia.
1: Buon sabato
0: VIP. Ecco, mettiamo anche la bella musica di BCS. Potremmo suonare, ad esempio, questo pezzo firmato da Saif, che è uno dei protagonisti di questo 2026 con la sua musica.

0: Sì, ve lo auguriamo già adesso.
1: Ma certo, anche perché noi la domenica non ci siamo, quindi che facciamo? Lo diciamo il sabato, ok?
0: Intanto ce l'ha detto Safe. Bene, continuando con anche ancora parlare di Harry, anche se la notizia non riguarda solo lui, ma anche altri VIP, per esempio Elton John ed altri VIP, che hanno perso la causa contro il Daily Mail, un media, un giornale inglese della Gran Bretagna. Vi ricorderete perché ne hanno parlato molto all'epoca, a proposito di Harry, che aveva fatto causa contro questo giornale, così come pure Elton John ed altri VIP. Adesso vi dico anche esattamente perché avevano fatto causa a questo giornale, perché praticamente avevano portato in tribunale il Daily Mail accusando di aver utilizzato metodi illegali per raccogliere informazioni sulla loro vita privata. Questa è la motivazione ed era una cosa che stava andando avanti da parecchio tempo. Hanno perso la causa. I giudici praticamente hanno dato ragione al Daily Mail, quindi dovranno pagare un sacco di soldi.
1: Al danno la beffa, come si
0: al
1: dice
0: danno
1: in questi casi.
0: La
1: no?
0: beffa, proprio così. Pensa che ci sono 11 milioni di euro da pagare.
1: Ah, il conto è salato.
0: Un conto salatissimo.
1: Eh sì.
0: Che deve pagare Harry, Elton John e altri 4-5 VIP, ecco, che sono inclusi appunto in questa causa.
1: Sicuro di voler tornare in Inghilterra?
0: Ecco.
1: Secondo me stava
0: per
1: meglio
0: cui
1: in America.
0: È una bella mazzata ancora per Harry, che dovrà sborsare dei bei soldini.
1: Mi immagino appena torna, arriva la parcella, ciao Harry, 5 milioni per te, 10 milioni per te.
0: Non è neanche finita, perché
1: non è finita neanche.
0: Ho letto l'articolo, penso che si pensa che il Daily Mail voglia ricorrere ancora perché vuole più soldi.
1: Certo.
0: Ne vuole ancora di più.
1: Vabbè, auguri ad Harry, insomma.
0: A parte che non so se anche essere in America doveva pagare comunque questi soldi, no?
1: Ma chi lo sa, insomma.
0: Non lo so. Comunque, mi dispiace Harry, ma così è.
1: La vita è difficile,
0: La vita è difficile, poi difficile. Bisogna pagare, perché purtroppo chi rompe paga e i colci sono suoi.
1: Allora, diciamo che a volte c'è un'invasione a gamba tesa della privacy, su questo non c'è dubbio, lo vediamo anche in Italia, ci sono tante situazioni, però evidentemente quando lo fanno in punta di diritto, pur magari essendo una cosa antipatica,
0: esatto.
1: Se si può fare, evidentemente lo fanno.
0: Ed è per questo evidentemente sì che hanno dato ragione, perché loro puntavano sul metodo illegale, ma
1: certo,
0: così evidentemente non è stato.
1: Evidentemente il metodo era legale,
0: era
1: antipatico
0: legale.
1: Sì, ma legale.
0: Legale.
1: Cari amici, c'è Colin Listen.
2: Colin Listen.
3: Colin Listen.
2: Colin Listen.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
7: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
14: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
18: Fidati di me, non sono un Latin lover.
17: Il primo smartphone. smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7.34 ci rassicura vedere che i VIP continuano a venire in Italia in una stagione che sembra un po' più difficile rispetto agli anni scorsi per le città italiane. C'è, come dire, il fatto delle temperature, il turismo, come dire, un po' in difficoltà perché ci sono dei costi sempre più alti, per cui naturalmente si va un po' meno in vacanza. È bello vedere che comunque continuano a sceglierci, no? Quelli soprattutto che non hanno grossi problemi di portafoglio.
1: Esatto, te lo stavo dicendo, loro che smettono a guardare,
0: sì,
1: i prezzi sono più
0: non
1: alti,
0: non è che hanno problemi come noi.
1: Ma figurati,
0: che faccio? Vado in vacanza una settimana o 5 giorni?
1: Ok, si fanno fare i prestiti per andare in vacanza. Molti italiani lo hanno fatto quest'anno.
0: Parliamo di un'altra coppia non reale, ma inglese, quella composta da David e Victoria Beckham, che sono tra l'altro molto molto apprezzati in tutto il mondo. Li abbiamo visti anche ai campionati del mondo, ospiti, ti ricordi? Abbiamo apprezzato su come Victoria Beckham avesse capito e apprezzato le partite di calcio.
1: Come esultava,
0: sì,
1: naturalmente,
0: sì, sì.
1: Ogni gol.
0: Esattamente, tra uno sbadiglio e l'altro, diciamo. Mentre il marito saltava come un grillo seguendo la nazionale inglese, lei tirava qualche sbadiglio, insomma, e sabbioccava, diciamo, sui spalti.
1: Io non sarei stata così, vedi, anche
0: se
1: non amo
0: il calcio. Da meno.
1: No, invece no.
0: Saresti più partecipativa.
1: Io sarei, sì, perché io non mi interessa, eccetera, ma se mi trovo in un contesto dove c'è tanto entusiasmo e allegria,
0: ti lasci trascinare.
1: Mi lascio trascinare, devo dire la
0: non
1: verità.
0: Non lo so. Vorrei metterti alla prova. Comunque, insomma, i due sono in vacanze in Italia, hanno toccato prima la costiera amalfitana, quindi tutti i posti bellissimi.
1: Beh, insomma, hanno scelto bene.
0: Ecco, poi hanno fatto la foto che erano a Capri, mano nella mano, tra l'altro una coppietta meravigliosa. Sai che
1: abbiamo detto che
0: ci sono queste coppie che ostentano, che ostentano anche il loro amore, eccetera, eccetera, anche attraverso piccoli gesti come quello di tenersi per mano, che però in verità è una delle cose più belle, secondo me. Per una coppia la trovo una cosa bellissima.
1: Ma ti devo dire la verità, io ogni volta che vedo persone anche di una certa età
0: che si tengono per mano,
1: mi fa molta tenerezza.
0: Sì, anche io ho la stessa sensazione. La trovo una cosa molto bella, molto, come dire,
1: come dire, dai, stiamo diventando vecchi, ma ci diamo una mano, cioè,
0: ecco,
1: siamo insieme.
0: Tu la vedi,
1: ci aiutiamo, sì.
0: Ecco, una lettura poetica, insomma.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Che bello, amici, che bello.
1: E spero sia così, insomma.
0: Certo, magari.
1: No, io con mio marito, quando andiamo per strada, uno parte uno dall'altro.
0: Ma dall'altra, se cadi lo lasci per terra, ci mancherebbe.
1: Però manina no, è a braccetto, magari.
0: A braccetto, vedi, è diverso. Sono scelta. A me piace molto il tenersi per mano, a me piace molto.
1: Sì, sì,
0: è un gesto che ognuno ha le sue, 10:36 del mattino. Due canzoni in arrivo, vi regaliamo il meglio dei 90.
2: Simply the best. Simply the best.

0: Lei si chiama Paradiso e la canzone Bailando fu un pezzo che insomma abbiamo ascoltato.
1: Dai,
0: abbiamo
1: ascoltato, io l'ho anche ballata.
0: Abbiamo ascoltato parecchio, e come?
1: Questa è la seconda versione più veloce, però. O no?
0: Questa è la versione così? Originale, sì.
1: Sì, mi sembra un po' più lenta.
0: Ma sei tu che stai andando a una velocità diversa rispetto
1: è
0: al
1: vero,
0: passato.
1: Ho cambiato io velocità.
0: Ecco, non è lei che è tu che.
1: Sono io che
0: capisci?
1: Sono diventata più lenta, e questa mi sembra più veloce.
0: Mi piace dirtelo, Caranuccia, ma.
1: No, ci sarei arrivata anch'io prima o poi.
0: Va bene, cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best nel cuore dell'ora, due bellissime canzoni, due grandi successi. Allora, estate è anche tempo di dieta, perché poi sai che quando c'è l'estate la gente sta un po' più attenta, c'è la prova costume, si va al mare.
1: Ci siamo messi in dieta già prima.
0: Ho capito, però se non stai attento con la dieta poi la pancia torna.
1: Sì, beh, sì,
0: non è che una volta che l'hai eliminata è per sempre.
1: No, anzi, magari fosse così.
0: E se qualcosa Russell Crowe, che era stato, ti ricordi?

0: anni del gladiatore fisico, eccezionale. Ecco, poi a un certo punto ha messo sulla panza pure lui.
1: Mamma mia, era diventato inguardabile.
0: È
1: io
0: vero,
1: l'ho visto in un
0: vero.
1: Ultimo film un paio di anni fa. E guarda, era una cosa di, era sì. diventato più largo che lungo.
0: Tanto.
1: Troppa roba.
0: Ha deciso di mettersi a dieta in queste settimane, cari amici, è riuscito a perdere in questi mesi, perché poi sai,
1: sì,
0: le diete non è che
1: pezzo,
0: ci metti 5
1: sì.
0: minuti. Comunque ha perso i suoi bei 25 kg.
1: Però
0: che non è facile, amici.
1: No,
0: fare una dieta così rigorosa.
1: Anche perché lui non è più di primo pelo, anche lui comincia ad avere.
0: Certo, quindi sai che quando vai avanti nell'età si
1: è sempre più faticoso,
0: peso,
1: sì.
0: E quindi bravo Russell Crowe, che adesso se lo vedete in forma, non dico smagliante, perché magari insomma con un pochettino le maniglie dell'amore ce le ha, insomma.
1: Vabbè, però sempre vedi il lavoro che lo ha anche.
0: Il lavoro,
1: certo. Perché una parte che deve interpretare un ruolo grosso com'era,
0: ecco.
1: E chi lo voleva,
0: bravissima, stava perdendo delle occasioni,
1: ecco.
0: Ha detto faccio la fame, cioè sta panza poi va alimentata, quindi devo pure campare. E quindi ha deciso di mettersi a dieta per poter mangiare. Ma guarda che la vita è un controsenso, cioè perché non gli davano più da lavorare, quindi ha dovuto mettersi a dieta.
1: Rischiava di morire di fame,
0: però per tornare a lavorare ha dovuto mangiare lo stesso.
1: Per avere determinati ruoli nel mondo del cinema.
0: Pensa come siamo fortunati noi che mangiamo quello che vogliamo, non abbiamo problemi. Amici, poi vi lamentate, vedi che è brutto essere Russell Crowe nella vita.
1: Non facciamo certo gli attori, però.
0: Ma certo, ci mancherebbe altro. Senti, tempo di pausa, se sei d'accordo torniamo tra pochissimo.
1: Bene.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
16: Tuffati nella Milano Experience.
5: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
16: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
5: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
16: Viale Trieste, Sottomarina.
5: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
17: Milano Wine Bar.
18: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
17: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
18: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
17: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
18: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Sabato, cari amici, buon fine settimana alla musica di Radio BCS, l'appuntamento con VIP. Abbiamo la speaker Nuccia questa mattina con noi, ci delizia con la sua voce, ci pregia
1: Gianni,
0: e ci rende felici con la sua presenza.
1: Se mi lascia che lo presenti.
0: Ah, volevi dire qualcosa anche tu?
1: Anche lo speaker Gianni, ogni volta che,
0: giusto, sì,
1: che poi mi dimentico di presentarti, mi rimproveri, scusami, lasciami che ti presenti.
0: Ho fatto la parte, ho fatto finta che non mi interessava, invece ero lì che aspettavo.
1: Ho fatto finta.
0: Sì,
1: vabbè, dai, per finire
0: mi piace che mi citi
1: questo nostro appuntamento insieme. Stavo leggendo un articolo che riguarda Ariana Grande,
0: la cantante, ecco, di musica pop internazionale,
1: esatto, che ha risposto per le rime ad un uso non corretto secondo lei di una sua canzone da parte di Trump, il presidente.
0: Non è la prima cantante che si risente, perché
1: esatto,
0: alcune canzoni vengono usate da Trump
1: per i suoi slogan.
0: Esattamente, sì.
1: Allora, praticamente ha intimato
0: addirittura
1: a Trump: non sì, usare mai più la mia musica, la tua verità è falsa.
0: Era incazzata allora.
1: Era molto incazzata.
0: Okay.
1: Insomma, il team del presidente ha utilizzato We Can Be Friends come sottofondo ad un video sulle politiche transfobiche.
0: Dillo con parole tue,
1: transfobiche.
0: Sì.
1: Contro i transessuali, ecco, di Trump. E Ariana Grande naturalmente non è stata assolutamente d'accordo, lei che è una paladina dei diritti della comunità LGBTQ+. E quindi figurate se poteva essere d'accordo che venisse usata una sua canzone mentre andavano questi slogan contro queste comunità, in pratica.
0: Ecco.
1: E quindi figurati, ha intimato: non deve
0: mai
1: riparare
0: più
1: questa mia canzone.
0: Donaldo, non farlo più.
1: Assolutamente no, ma non è la prima. Anche qualche giorno fa leggevo di Katy Perry, stessa cosa, che anche lui anche lei ha attaccato la Casa Bianca. Firework usata per promuovere la guerra.
0: Ma pensa un po'.
1: Non lo tollero, ecco, ha detto anche lei.
0: Insomma, è amatissimo dagli artisti Trump, mi sembra di capire. Insomma, gli vogliono tutti un sacco di bene.
1: Non può neanche più adombrare le canzoni.
0: No, niente. Ti tocca cantare lui le canzoni tra un po'.

0: di voglia di mare, d'estate, perché sono le giornate più belle, queste un po' più fresche, dove si soffre meno sotto il sole, quindi c'è proprio voglia di andare a mettersi lì sotto il sole.
1: E
0: oggi,
1: anche se c'è qualche nuvola, ci si abbronza lo stesso, e state attenti, quindi.
2: Ma non c'è nuvola, c'è
1: qualche nuvoletta, c'è, ma niente, ma di particolare.
0: Io penso che su di noi, cara Nuccia,
1: su di noi nemmeno una nuvola.
0: Ecco, quindi
1: non posso esimermi.
0: Ma no, quando dici certe parole va da solo.
1: Viene da solo.
0: Ma infatti l'ho chiamata apposta.
1: Anche se Pupo non lo mettiamo poi neanche mai, però le sue canzoni ci sono rimaste.
0: Ma ragazzi,
1: testa,
0: fanno parte del nostro DNA. Tu quando
1: sì,
0: nasci hai dentro le canzoni di Pupo, quelle di Albano, cioè quelle robe lì.
1: Rimangono. Sono rimarranno tutta la vita.
0: Esatto, abbiamo un DNA corrotto da queste cose qua, ti rendi conto?
1: Ma è corrotto, pensi tu. Io
0: è un bug, è un bug che abbiamo dentro.
1: Esperienze di vita.
0: Io per rinascere con il DNA le canzoni di Stevie Wonder, per dire, no?
1: Ma chi se ne frega.
0: Sono nato con il DNA Pupo, renditi un po' conto.
1: A me piace pure Stevie Wonder, per dire.
0: Ho capito.
1: Però non mi imbarazza assolutamente ricordare o cantare una canzone di Pupo.
0: Ma no, ma figurati, io non mi imbarazzo per poco, per niente nella vita.
1: Vabbè, Gianni, tu
0: Cortese e Nuccia,
1: ascoltati quello che vuoi, io me ne vado.
0: Ma certo.
1: E auguro a tutti.
0: I just come to say I love you. Questo per citare Stevie, vedi, brava Nuccia, brava.
1: Che stavo dicendo? Ah, stavo solo.
0: Ok, decido un altro pezzo di Stevie Wonder.
1: Voglio andare via.
0: Ah, ciao Lucio, ciao.
1: Buon
0: scusami.
1: Fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina. Ciao.
0: Mamma mia, amici, questa quando scattano le 11 non vuole fare mai straordinario. Ciao Lucio, ciao.
3: Radio BGS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: strepitosa Nina Simone, che ha fatto delle cose bellissime nella sua carriera, una voce che ha attraversato i decenni con sempre dei pezzi bellissimi. My Baby Just Care For Me è una delle sue canzoni più celebrate e più amate. Tra l'altro ha avuto anche un ripescaggio in più momenti della storia. Insomma, una canzone che nasce negli anni 60, poi anche negli anni 80 è tornata in classifica. Questo era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Gioielleria Ballarin. Che gioielli meravigliosi che trovate da Ballarin, come comete, sono bellissimi, colorati e tutti da scoprire. Sincronizziamoci, da quasi 6 minuti sono le 11.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Devo fare gli auguri anche se con un giorno di ritardo, perché in verità il compleanno è stato ieri, alla nonnina più longeva del mondo. Pensate che ha compiuto proprio il 21 di agosto la bella età di 117 anni, quindi lei è nata nel 1909, è una nonnina inglese, pensate un po', cari amici, anzi una bisnonna, ed è la persona in assoluto che ha più anni sulla faccia della terra. Giusto per dare qualche idea, quando lei è venuta al mondo non c'era ancora stata la prima guerra mondiale, quindi lei ha superato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, il Covid, un sacco di cose anche gravi, diciamo così, difficili, eppure ce l'ha fatta, continua a resistere. Pensate che ha guidato fino a 100 anni, quindi veramente un esempio da seguire. Insomma, tutti vorremmo vivere una vita bella, lunga, intensa e piena come quella di questa signora, che si chiama Ethel Caterham, che salutiamo. È in Inghilterra, non ci starà ascoltando, ma è un saluto ideale. In arrivo loro, anche loro molto longevi, Rolling Stone.

0: Rappresentante di lista, un progetto che insomma ci è piaciuto molto, e questa canzone in particolare era La città addosso, che abbiamo riascoltato con piacere. 11:22, ma è tempo di musica nuova, quindi abbiamo le canzoni che da questa settimana entrano a far parte dello spazio novità, che vedo ci ha fatto ballare e ci sta facendo ballare anche con il nuovo singolo che si chiama La Graziosa.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: apprezzato con il suo singolo precedente, questo si chiama Passengers e l'abbiamo ritrovato nella nostra giornata insieme. Buon sabato 22 di agosto, tra non molto sarà tempo anche di informazione, quindi vi racconteremo i fatti più importanti dalla nostra città, ma questa è una cosa che facciamo sempre con grande piacere. E adesso invece due canzoni in arrivo, Viaggio nel tempo, due successi degli anni 2000.
1: Welcome to Central

0: anche le super macchine del caffè Mocha d'Or che fanno delle cose strepitose. Torniamo tra pochi minuti, abbiamo anche le notizie dalla nostra città che ci aspettano, quindi rimanete con noi.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
9: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
11: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque. No, no, no.

0: Mark and Cramon, è tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. Tam tam sui social dopo il furto dei pomodori, vengono restituiti con le scuse. È successo a Conche, sono stati rubati dei pomodori, si pentono e poi li riportano sul campo. Un episodio strano ma lieto fine. La sera appunto prima un'auto si era fermata caricando 8 casse di pomodori, coprendo la targa con un sacchetto, e se n'era andata a gran velocità. La sera dopo un'auto diversa è tornata sul campo riposizionando le casse di pomodori con tanto di scuse e spiegando che si pensava fossero destinati all'immondizia, il tutto ripreso dalle telecamere. Nel mezzo un tantam social per rintracciare l'autore del furto e l'appello del titolare a riconsegnare il maltolto. Ancora dalla nostra città, parliamo questa volta della facciata della loggia dei Bandi. È stata stanziata dal comune una cifra importante per creare praticamente un restauro della facciata. La loggia di Bandi ha naturalmente una storia lunghissima e ha bisogno di essere sistemata, per questo si è deciso di utilizzare proprio dei fondi per migliorare la facciata, che ricordiamolo era stata la loggia di Bandi sede della polizia locale fino al 2018. Adesso invece ospita uno sportello informativo dedicato agli turisti. Il futuro del centralissimo edificio rimane comunque incerto a causa della scarsa agibilità, cui forse potrà essere posto rimedio grazie a qualche dispositivo in sostituzione della rampa per disabili che non può essere realizzata. Più volte in consiglio comunale si è ipotizzata anche la predisposizione di un punto d'appoggio saltuario per gli agenti della polizia locale, la cui rassicurante presenza nel centro auspicata da parecchi commercianti e cittadini. Chiudiamo con gli appuntamenti del weekend. Sottomarina in festa anche questa sera con la nuova serata di Aria Relax, il format del sabato sera Sottomarina che prevede centro pedonalizzato, mercatini creativi, aria bimbe con giochi e bellissimi spettacoli. Questa sera ad esempio ci sarà un omaggio al re del pop con la Michael Jackson Tribute Band con Roy Palladini sul palco di Piazza Italia dalle 21:30. Fresco della vittoria al talent show di Rai 1 Tali e Quali, Palladini porterà in scena uno show travolgente, tutto da seguire. Non mancate questa sera dalle 21:30 nel centro di Sottomarina. Ancora un buon ascolto di BCS, mettiamo Harry Styles.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Chiamato d'amica, si chiama Grace Kelly, è stato un bellissimo numero uno. Vi ricordo che questo passaggio con i ricordi era insieme a Fallini Maria Paduan, Stile e Design. Sono ancora in vacanza, ultime ore, da lunedì tornano operativi e carichi di energia e di nuove idee. Non perdetevi naturalmente da lunedì l'esposizione di Fallini Maria Paduan, Stile e Design. Diamo un occhio agli orologi. Ancora buona estate con BCS e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
8: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
9: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
8: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
9: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
8: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
10: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
11: Per la tua vacanza al mare,
10: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
11: Scegli il meglio per te.
10: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
11: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
10: Cos'altro?
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone Cattive Abitudini con Colapesce e Salmo. Cari amici, ancora buongiorno, ben trovati. Tra poco Colin Listen, 338 26 62 777. Ancora problemi per Sinner a causa di un dolore al ginocchio. Non ci sarà neppure al prossimo appuntamento, al prossimo torneo. Tra l'altro sembrava quello del ripossibile sfida tra Alcaraz e Sinner, invece questa volta è rinunciare a Sinner, ci sarà Alcaraz, ma lui invece non potrà essere della partita. Peccato davvero questo infortunio che lo sta tormentando.

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
14: rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Italia della musica dell'estate. Buona estate con DCS. Oggi, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, riparte il campionato di calcio di Serie A, c'è sempre grandissima attesa, i tifosi naturalmente, poi insomma chi segue il calcio lo sa molto bene. Si parte da questa sera, da oggi pomeriggio meglio, 18:30 ci saranno le sfide tra Inter e Monza, quindi i detentori del campionato contro il Monza, e poi Udinese Como. Queste le prime due partite belle, interessanti, insomma sarà una bella partenza del nostro campionato, sperando che sia un campionato spettacolare e che soprattutto anche a livello internazionale ci sia un rilancio del calcio italiano, è quello che dobbiamo naturalmente augurarci dopo le secche degli ultimi anni, dove effettivamente abbiamo prodotto, l'anno scorso soprattutto abbiamo prodotto veramente poco. È tempo di Simply the Best, ci sono due canzoni, il meglio degli anni 2000.
1: Simply the Best. Simply the Best.

il 2000, ma diciamo che questi sono soprattutto i suoni e la musica da ballare che ci ha accompagnato per tutti quanti gli anni 90. Era, diciamo, ancora un pezzo un po' in quello stile, no? Quel tipo di sonorità che negli anni 90 sono state grandi protagoniste. Let Me Stay insieme a Prezioso era la nostra sequenza dedicata ai ricordi. Abbiamo messo delle bellissime canzoni degli anni 2000 grazie a Simply the Best, che ritorna esattamente tra 60 minuti. Adesso invece vi faccio ascoltare la musica, quella nuova, quella dell'estate 2026. Ebbene, tra gli artisti che ci sono piaciuti e che ci piacciono sempre molto c'è Napoleone, che fa un sound che mescola, insomma, le sonorità italiane a quelle fan.

Leone, ve l'avevo detto, il sound suo è veramente un sound che conquista, ci piace questa sua musica, queste sue sonorità che mettono insieme tante cose, ma alla fine riesce un prodotto gradevolissimo. La bella musica di BCS è un altro prodotto che piace molto, il disco nuovo di Madonna, numero uno in mezzo mondo, questa è Danzetteria.

0: storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
10: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
9: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
11: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
9: secondo la migliore tradizione.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
9: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
10: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
12: Tomato by

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Sì, sì, può, vedo io la risposta. Succede in questi giorni in Cina, dove è stato un film, è diventato un caso nazionale cinematografico. Perché? Perché sta contendendo la palma di film più visto ai grandi blockbuster estivi, ma la verità è che è un film bruttissimo, ma non, come dire, così uno dice, sai, ho visto un film, ma aspettavo meglio. No, proprio è oggettivamente super brutto, lo dicono tutti, cioè tutti quelli che vanno al cinema dicono, è proprio un film quasi amatoriale, orrendo, eppure è talmente brutto che c'è la fila di gente che lo vuole andare a vedere. Il film si chiama New Lai, tradotto La mucca sta arrivando. Scadenti le animazioni, imbarazzanti i personaggi principali, pensate che gli attori principali sono un vitello, una lodola, tutto quanto risulta molto amatoriale, un po' squallido, eppure tutti quanti vanno a vedere questo film, forse per poi commentarlo e dire ma che schifezza di film, non lo so, sono situazioni un po' bizzarre, forse perché è diverso, in un mondo dove si ricerca sempre l'effetto speciale più speciale degli altri, si cerca di utilizzare la tecnologia che rende il film super figo, l'attore più figo di altri, alla fine metterci dentro tutte le cose più brutte possibili rende un film evidentemente irresistibile, almeno questo è quello che sta succedendo. Sai che sono quasi curioso di andarla a vedere anch'io questo New Lai, magari quando arriva nel cinema italiano faremo pure

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Gangs Paradise, che citava Stevie Wonder, cioè praticamente è tutto uno scopiazzamento l'uno dell'altro, però la canzone alla fine era bella, piacque tantissimo e diventò un grande numero uno, soprattutto in Gran Bretagna, dove avevano un seguito enorme, uno stuolo di fans che amavano appassionatamente i Blue. Era l'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin, sono i partner dell'appuntamento Unforgettable. Vi segnalo la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, scegliete voi la vostra preferita, sono tutti bellissimi. L'indirizzo giusto, Viale Padova, Sottomarina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova lunedì. Da un paio di minuti abbiamo superato le 13, ciao, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Pes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Si torna alle 13:13. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi meglio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Buona giornata a tutti voi, questa è Radio BCS, sono Giulio che come di consueto vi prende per mano e vi porta fino alle 5 in giro per il nostro mondo fatto di grande, grandissima musica. Rimanete con noi, andiamo subito con Irama.

0: A questo punto la novità è quella firmata da Joseph Ferrari, se ne è uscita con un nuovo lavoro, si intitola Vuoto Cosmico, lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: E quando si parla di Out Now si parla chiaramente di uno sponsor che si occupa puntualmente e precisamente di e-bike, è certo che sì, e sto parlando di Planet Bike. Planet Bike, super estate e super offerta agosto su tutte, in agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike per adulti ma anche per bambini, c'è un super sconto del 30%, ma sono solo poche le bici rimaste a vostra disposizione con questa offerta. Approfittate dell'offerta assolutamente, di questa offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike lo trovate in Viale Mediterraneo 131, sempre puntualmente a Sottomarina.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

un J-Ax particolarmente cantreggiante, devo dire. Vabbè, insomma, ognuno sceglie le proprie tendenze da seguire. Allora, abbiamo gli 883 a questo punto con un Deca. Questo era il singolo del 92 che apre lo spazio da dedicare agli anni 90 in Simply the Best. A chiuderlo invece subito dopo Jennifer Lopez con If You Had My Love, 1999.

0: Che meraviglia, un bel ricordo legato a J-Lo. È bello ritrovare queste cose dopo, insomma, qualche anno, qualche decennio forse è meglio dire, e ritrovarlo in quello che è lo spazio da dedicare chiaramente in Simply the Best, il meglio per quanto riguarda la musica degli anni 80, 90, ma anche pure, ci metto anche i 2000. Il tutto in collaborazione, giusto ricordarlo, con uno sponsor che è Super Coffee Shop, con la possibilità di offrirvi una colazione a casa come fosse al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Moccador, sono con prezzi assolutamente incredibili, il risparmio che è assicurato e il gusto che è garantito. Diamo un'occhiata ad alcune promozioni. Macchina più Montalatte da 129 euro, che è il valore della merce, lo pagherete 79 euro. Poi macchina più Holder porta capsule, il valore 129, si paga 79. La stessa cosa per macchina più 100 capsule, 129 valore, 79 euro, e finirete con il pagarlo. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop lo trovate in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Allora, c'è un'ultima ora che è abbastanza curiosa e, insomma, per gli italiani probabilmente poco, anche poco preoccupante, però bisogna vedere qual è la chi ha realizzato questi preservativi. Attenzione, oltre 250.000 preservativi sono stati ritirati in Francia, però attenzione, in Francia, perché bucati o a forte rischio rottura, lo hanno disposto con una misura urgente la Direzione Generale della Concorrenza e del Consumo e la Direzione della Sanità. Altri 40.000 profilati ci sarebbero invece stati tolti dal mercato perché privi del marchio CE, che è fondamentale in ogni cosa che si acquista, oppure di una qualsiasi valutazione di conformità europea, quindi erano assolutamente dei pezzi di plastica, e di conseguenza è chiaro che se si acquisti delle cose di questo genere, gioco forza, può essere anche, potresti anche prendere una fregatura come in questo caso. I francesi, sotto il punto di vista sanitario, a volte peccano, cioè, d'altra parte, voglio dire, il bidet non lo usino, ci sarà anche un motivo per questo.

0: appuntamento del sabato pomeriggio. Buon pomeriggio naturalmente a chi si fosse sintonizzato da poco con noi. Questa è Radio BCS, sono Giulio e con noi l'occasione a questo punto è quella di ascoltare un vecchio motivo del 2005 firmato i Backstreet Boys, intitola Incomplete, lo ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Grazie da dedicare all'Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design. Anche il legno, lo ricordiamo, è importante, e chi lo tratta e chi lo lavora va in vacanza. Falegnameria Padoan si prende una piccola pausa estiva e rimane chiusa praticamente fino a domani. Ormai le vacanze sono praticamente concluse, visto e considerato che il 24 lunedì ci sarà l'opportunità di ritrovarvi ancora una volta pronti e carichi per fornirvi le tante novità per i vostri spazi. Ed è Falegnameria Padoan e Stile Design comunque che vi augura delle ferie, assolutamente delle fantastiche, meravigliose vacanze. Le 14 e un minuto.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è

0: Sant'Anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
0: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
0: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
7: rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

quel che offre questo fine settimana anche a Sottomarina. Anzi, lo facciamo subito, già che ci siamo, e parliamo di Michael Jackson per celebrare il talento e il mito di Michael Jackson. Sottomarina ospiterà oggi, sabato 22 agosto, uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate sul palco dell'Arena Relax. Si esibirà infatti Roy Paladini, tra i più famosi e apprezzati impersonator di Michael Jackson a livello internazionale, fresco della vittoria al talent show di Rai 1 Tali e Quali. Paladini porterà in scena uno show travolgente, cantato e ballato interamente dal vivo. E chi avrà l'occasione di assistere allo spettacolo vedrà un vero e proprio personaggio che si avvicina moltissimo a quello che è l'originale. E con la questione relativa al fatto del film biopic che insomma ha veramente sbancato i botteghini un po' in giro per quanto per tutto il mondo, Michael, sto parlando proprio di questo, ed è un grande appuntamento quindi con la bella musica e naturalmente con questo personaggio che si chiama Roy Paladini, che avremo che avrete l'occasione sicuramente di incontrare e di conoscere. La musica ritorna su Radio BCS ed è in questo caso un motivo di questa estate che sta caratterizzando la programmazione anche qui in questa calda estate 2026 o 2026, come fanno, come dicono quelli che insomma, quelli che sono di moda. Loro sono Jungle, questo è il loro singolo, si intitola The Wave.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
6: Di me, non sono Latin lover.
5: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Il personaggio dell'anno, perlomeno, insomma, è un personaggio del quale si è parlato parecchio. Ultimo, questo è il suo nome, e naturalmente Romantica è la canzone che spesso fa capolino nella nostra programmazione. Sono le 14:27, buon pomeriggio, buon lavoro se state lavorando con noi in sottofondo. Vi facciamo da compagni d'avventura, compagni di lavoro in questa giornata splendida, ed è una giornata da vivere ascoltando i grandi successi che Radio BCS vi può offrire, come ad esempio in Simply the Best. In questo appuntamento da dedicare agli anni 2000 c'è David Guetta insieme alla grande voce di Sia, si intitola Titanium il singolo, seguito subito dopo da Hooverphonic con un brano che ha aperto il nuovo millennio ed è risalente infatti al 2000. Questo è stato anche il primo singolo degli Hooverphonic, quello di, secondo me, di maggior qualità e di maggior successo. Si intitola infatti Mad About You, a chiudere questo capitolo, questo spazio da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best.

0: Jugendfonica, hanno fatto anche altre canzoni, vero, vero, di grande, insomma, di spessore, piacevoli da ritrovare, però questo è stato veramente il singolo che ha, insomma, che li ha fatti conoscere e hanno dato a livello planetario. L'interprete non si è più vista perché evidentemente, no, insomma, si parla, la leggenda racconta che fosse una donna un po' particolare e di conseguenza, insomma, le cose non andassero benissimo nei confronti del resto della formazione e quindi, insomma, decisero di cambiare e cambiare ogni volta e, insomma, questo ad ogni modo ha portato loro fortuna perché ogni volta che esce qualcosa producono qualcosa di nuovo, il risultato è che comunque vengono notati e comunque il successo arriva, la qualità c'è e quindi bene così. Questo era lo spazio da dedicare alla musica degli 80 e 90 e 2000 in Simply the Best a Radio BCS, un appuntamento che tornerà come di consueto tra meno di un'ora.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan con Snoop Dogg. Se ne sono andati, sono disimpegnati, devo dire, in modo decisamente buono. Questo, il successo che stai riscuotendo in quest'estate questa canzone. Allora, c'è una notizia che immagino comunque abbiate già in qualche modo conosciuto, forse se frequentate in modo particolare i social avrete notato un video che raffigura un robot umanoide correre su una un tracciato, una pista da atletica leggera. Bene, la notizia è quella che un robot è riuscito a superare un uomo, nel senso la prestazione di un uomo. Infatti mai nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58, i 9 secondi 58, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Bene, quel record, che sembrava tuttora sembra imbattibile, è stato infranto dopo 17 anni, non da una persona ma da un robot umanoide. Il tempo è di 9 secondi e 32. Poi si è andato a schiantare. Non so se il robot sia quello in particolare, però c'è un video nel quale appunto c'è un robot, insomma, un essere di metallo che corre velocissimo e si va a schiantare da una parte, praticamente in una parte laterale del circuito, dello stadio, insomma. Incredibile. Vabbè, insomma, avremo modo sicuramente di avere notizie come questa in futuro e forse anche ancora più sorprendenti. La musica di Gaia ci tiene compagnia in questo sabato pomeriggio. Bossa, no?

0: Frank Zay. Un'altra che è un po' che devo dire che non si fa vedere, ancora insieme a Max Biaggi, il pilota, chi lo sa. lanciamo un chi l'ha visto per Bianca Zeri. Va bene, comunque l'abbiamo rispolverata in questo sabato pomeriggio, un pomeriggio che va vissuto riprendendo anche quelle che sono state veramente delle hit del tempo passato, che fu in questo caso 1985. La musica è quella italiana di Eros Ramazzotti, Una storia importante.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: storia importante di Eros Ramazzotti, lanciata nell'edizione numero 35 del Festival di Sanremo, ed è arrivato sesto con delle polemiche, perché a vincere quell'edizione pare risulta Ricchi e Poveri, Se mi innamoro. Il Nazional Popolare, come diceva Pippo Baudo in quel periodo, incombeva ed era assolutamente un must per quanto riguarda poi i risultati finali della classifica. Va bene, questo era lo spazio da dedicare alla musica del passato in Unforgettable, in collaborazione con Gioielleria Ballarina. Estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballarina, che vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare o per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio, le bellissime collane e bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, importante, 68, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, per tutti i gusti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Grazie a Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova a Sottomarina. Assolutamente puntuali, sono le 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
15: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
14: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
15: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
14: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
16: Tomato by Claudia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cornwall Classic.
1: Diamo un'occhiata a quello che è il programma per quanto riguarda questa sera. Il centro di Sottomarina che viene chiuso al traffico e reso pedonalizzabile. Gli orari sono dunque Viale Venezia e Viale Padova chiusura al traffico dalle ore 18 e poi Boulevard, dove peraltro si potrà anche vedere lo spettacolo per quanto riguarda l'imitazione in qualche modo di Michael Jackson. Il Boulevard e Viale Veneto chiusura al traffico per le ore 20, e quindi questa sera ci sarà l'occasione di vivere un centro storico assolutamente a misura d'uomo, quindi fateci assolutamente un salto, una passeggiata serale sarà assolutamente splendida. Lola Young con noi. I wanna take

0: Canci da queste parti è sempre una grossa emozione, devo dire, è una bellezza ed è un piacere poi ritrovare anche una nuova produzione da parte di Cat 6, si intitola Animal, ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: E questo era lo spazio degli Hold Now, ed è un piacere a questo punto parlare di dello sponsor che si occupa degli Hold Now, ovvero sia il nostro sponsor è un negozio che vi potrà decisamente dare una mano per quanto riguarda le bici elettriche e non solo. Planet Bike, super estate, super offerte in agosto su tutte le bici muscolari da passeggio oppure sulla mountain bike. C'è un da adulti e bambini super sconto del 30%, solo poche le bici ormai rimaste. Approfittate di questa grande offerta che è assolutamente imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

insomma, progetti volanti, nel senso che sono dei progetti che danno l'occasione di vivere un momento di estasi, musicalmente parlando. Sto scherzando. Comunque, insomma, sono brani che funzionano per un periodo, per una stagione, magari in questo caso per la stagione estiva, e poi ciao, non lasciano più nulla per quanto riguarda i posteri, magari per con qualche altra cosa. Insomma, questi sono questo è un progetto nuovo, vedremo se verrà riconfermato con qualcos'altro di nuova produzione. Nel frattempo, cose che invece hanno lasciato un segno per quanto riguarda la storia della musica sono i personaggi che abbiamo l'occasione a questo punto di ascoltare in Simply the Best 80. Innanzitutto un singolo di un personaggio che sì, in effetti non ha realizzato tantissima musica, però ne ha realizzato una in particolare che è stato tema di un è entrato a far parte del tema di un film di grande successo, e sto parlando di Flashdance. Maniac è il titolo del brano, che sicuramente se siete andati a vederla ricorderete, ma insomma la ricorderete anche se non siete andati a vedere, perché questa è stata veramente un grande hit degli anni 80 e molto spesso la riproponiamo ed è venuta riproposta in varie diverse occasioni in tutti questi anni. Michael Jackson, poi, proprio lui, si continua a parlare di lui in quello che è evidentemente un giorno fortunato per chi volesse andarlo a vedere, o perlomeno insomma andare a vedere una persona che gli assomiglia molto, ecco, forse così è più corretto. Wanna Be Starting Something, questo è il titolo del brano del 1982 che riproponiamo in questo spazio da dedicare a Simply the Best, come sempre, la bella musica degli anni 80, 90 e 2000.

0: L'opera d'arte quella volta, con Quincy Jones alle spalle a produrre un album che è stato veramente una delle pietre miliari per quanto riguarda la musica nera, il pop in generale comunque, quindi Thriller, un album veramente straordinario. Queste due canzoni le abbiamo ascoltate in collaborazione con Super Coffee Shop, grazie naturalmente per la collaborazione. Ricordiamo che c'è la colazione a casa come al bar da Super Coffee Shop. Da Super Coffee Shop sono arrivate le strepitose offerte Mocha d'Or, le ricordiamo, sono prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto garantito. Ne ricordiamo un paio, allora: macchina più holder capsule più montalette, il valore della merce di 154 euro, la potrete acquistare a 99 euro. E poi ancora, macchina più un pacco di caffè invece di 99 euro, andrete a pagarne 59. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop la trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
0: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
0: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
0: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Club.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Buon Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, anche questo un tormentone di quest'estate 2026. C'è una notizia abbastanza curiosa che riguarda Pavia e che dimostra come evidentemente la società e comunque i cittadini di quella città, o comunque l'amministrazione comunale meglio, sia particolarmente sensibile e sia molto attenta a quelle che sono le vicende legate agli animali. E infatti dal 1 agosto nel comune di Pavia sono attive 22 guardie zoofile per vigilare sul benessere degli animali del decoro della città. La loro giornata tipo, per prima cosa al mattino, prima di prendere servizio, si recano al comando dei vigili per prendere una radio in modo tale da rimanere collegati con la polizia locale, così facendo fanno anche da controllo per quanto riguarda il territorio. Poi avvia i controlli, cani sciolti oppure senza guinzaglio, quelli lasciati da soli, padroni che non puliscono i bisogni dei propri animali. I controlli non sono comunque solo sui cani, ma anche su uccellini, gatti, conigli, animali più complicati evidentemente da vedere a girarsi per la città. Anche su di loro si concentrano i controlli. Il servizio è nato dalla convenzione con il comune di Pavia e prevede severe sanzioni per chi non dovesse rispettare le regole. Inizialmente le guardie sono partite con semplici avvisi per poi arrivare a vere e proprie multe, e quindi insomma questa è una decisione da parte dell'amministrazione di Pavia, che chissà se poi alla fine prenderà piede anche in altre grandi città del nostro paese. Nel frattempo che si decide e che le amministrazioni decidono, ci dedichiamo all'ascolto di una bellissima canzone di qualche anno fa di Neil Horan. Bella, si intitola Heaven. Buon ascolto.

0: Heaven. E questa era Heaven. No, stavo pensando, ogni tanto mi faccio prendere da quelli che sono i ricordi delle vecchie radio, di come si presentavano di quando, come si presentavano negli anni 70 le canzoni. Buon ascolto. Una volta si funzionava così, ogni tanto mi piace riprendere quella vecchia usanza. Va bene, questa è Radio BCS. Comunque, io sono Giulio e vi, a questo punto vi invito all'ascolto, ad un ascolto di un brano del 1997 con gli Aqua, che in quel periodo uscirono, fecero un grande successo con un'immagine che si avvicinava più al, che si può dire, un format di cartone animato più che che un gruppo vero e proprio. I colori erano veramente molto sgargianti, i video divertenti e la musica che risultava assolutamente immediata e orecchiabile. La canzone che ascoltiamo si intitola Turn Back Time e l'ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

0: mi si dà l'occasione di ricordare che la falegnameria Padoana e Stile Design a partire dal 24 agosto ritorna e dunque riapre per quanto riguarda le novità per i vostri spazi e le vostre case, per dare assolutamente una nuova aria, una nuova linea per quanto riguarda i serramenti della vostra casa. Ritorna dal lunedì dunque falegnameria Padoana e Stile Design, che vi auguro buone ferie. Le 16:04.
1: Ristorante Il Gabbiano 2. Le

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: I dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Michael Fils su Radio BCS. Allora, abbiamo parlato delle decisioni prese dal comune di Pavia per quanto riguarda l'attenzione ai confronti degli animali. Parliamo invece di quel che accade a casa nostra, qui a Chioggia. Stop alle occupazioni abusive dei posti auto nelle calli e lungo le vie di Chioggia e Sottomarina. Dopo un primo intervento effettuato all'inizio di questo mese, all'inizio di agosto, la polizia urbana ha condotto una nuova operazione mirata alla rimozione forzata di fioriere, vecchie biciclette, sedio e vari altri oggetti posizionati indebitamente su strada da chi cercava di riservarsi il parcheggio sotto casa senza alcun titolo. A dare la notizia dell'operazione è l'assessore al decoro urbano Matteo Penzo, che ha sottolineato l'importanza del rispetto delle norme della convivenza civile. Gli spazi pubblici appartengono a tutti ed è fondamentale che le regole vengano applicate con fermezza. Questo ciclo di interventi ha l'obiettivo prioritario di garantire l'equità nell'accesso ai parcheggi, migliorare il decoro urbano, liberando le vie da arredi improvvisati oppure fatiscenti, e assicurare poi così una corretta fruizione della sosta a tutti i residenti e visitatori. Siete stati informati e dunque regolatevi di conseguenza. La musica di Martin Garrix torna nella nostra programmazione. Stay.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eaton Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ehi, buongiorno, Gianni Morandi. 16:32, il tempo è quello giusto perché nel cuore di ogni ora abbiamo l'occasione di farvi ascoltare due canzoni degli anni 80, 90, 2000 e 90, protagonisti a questo punto con Beloved, Sweet Harmony, che ricorderete, 1993, e subito dopo i Cardigans con i Reservoir, in questo caso erano gli ultimi anni del decennio dei 90, in questo caso era 1998.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia 041

0: 800 500 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
6: Salida del vuelo con destino a la

Manu Chao, che quando si fa sentire fa estate di per sé. Quando c'è Manu Chao ci si può ritenere praticamente in spiaggia, è come se fosse così. Pochi minuti a quello che sarà il giro di boa delle ore 17, momento in cui naturalmente vi saluterò, vi lascerò in compagnia di Monica per ritrovarvi domani, è importante ricordarlo, a partire dalle 9 per il buongiorno. Sarà un piacere tenervi ancora una volta compagnia, mentre a questo punto c'è Francesco Gabbani.

0: Allora, prima dei saluti, abbiamo deciso di ritornare al 1999 e di proporvi quello che è stata una delle ultime produzioni di successo che hanno ancora una volta denotato il talento di questo personaggio che si chiama Alex Britti. Oggi sono io, questo è il titolo della canzone, lo ascoltiamo in quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica.

0: In estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tantissime proposte per la vostra giornata al mare o per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio le bellissime collane e bracciali della linea Io e Te. È difficile scegliere tra le varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti. Perle, pietre dure e cristalli, chissà quali saranno i vostri preferiti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le colorazioni e novità in arrivo. Lo ricordiamo, Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento con la nostra musica. Tra un po' Monica, noi ci si ritrova, come ho già detto prima, a partire dalle 9 domattina per il buongiorno. Si sono fatte le 5 da 2 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
14: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Fascidan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

vorrei che fosse sempre così. Cucù Marie, questo è il titolo della canzone. Che titolo strano, Cucù Marie, Cucù Marie. Allora ci siamo, buon pomeriggio ma soprattutto buon sabato a voi che ci state ascoltando anche oggi, Radio BCS naturalmente, Monica Laurenti fino alle 19, ben ritrovati, salve. Beh, insomma ci siamo sentiti anche ieri, anche l'altro giorno, non è che è tanto, è passato tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Allora oggi sabato, dicevo, il 22 di agosto. E guardavo poco fa il calendario e tra me e me mi dicevo, mannaccia la miseria, ma siamo arrivati quasi alla fine di agosto, perché la prossima settimana sarà praticamente l'ultima. Guardando, allora, lunedì prossimo, non questo, il prossimo ancora, sarà proprio l'ultimo giorno di agosto. Ma io non ci credo, non è possibile. Non è possibile che l'estate, non dico stia finendo, perché tra l'altro leggevo una notizia questa mattina che a settembre hanno chiamato ancora caldo. E quindi voglio dire, non è che poi ad agosto la prima bella pioggia che arriva, oh, l'estate è finita. Non è vero, non è vero, perché se vi ricordate, non so se è stato l'anno scorso, abbiamo passato un mese di ottobre bellissimo con delle giornate anche molto calde. Quindi voglio dire, l'estate continua, l'estate va avanti, solo che il mese di agosto ci sta per lasciare un po' alla volta. Comunque ben ritrovati ancora una volta, un saluto a chi sta rientrando e chi sta tornando a casa dopo le vacanze, perché oggi è una giornata da bollino nero per quanto riguarda il traffico. Naturalmente, come dicevo, mese di agosto quasi alla fine e quindi automaticamente anche le vacanze degli italiani. Spero tutto bene, tutto ok. Saluto Giovanna se sta ascoltando la radio in questo momento. Ciao.

0: dolcissima canzone dei Beatles, Now and Then. È tempo di novità con il passaggio dedicato alle canzoni nuove con Gordo. Tra poco sentiremo Energy. Un saluto agli amici di Planet Bike che sicuramente saranno in spiaggia adesso. Planet Bike credo il sabato pomeriggio sia chiuso, naturalmente Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi ricordiamo questa super offerta per quanto riguarda le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. C'è uno sconto del 30% solo da Planet Bike. Attenzione, solo poche bici disponibili. Approfittatene dell'offerta. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dracula, Dracula. Tame Impala. 5 e mezza del pomeriggio di sabato 22 di agosto. Sono tante le persone, le famiglie che tengono un animale, un cane, un gatto, un coniglio, naturalmente e soprattutto chi tiene dei cani, naturalmente si porta fuori il cane a fare i propri bisogni. C'è chi ovviamente è rispettoso nei confronti dell'ambiente, con tanto di sacchettino raccoglie la cacca che fa il cane. Altri invece la lasciano lì, no?

a volte magari la pestiamo, dicono che porti fortuna, però non è sempre così. Vabbè, leggevo in questo momento che a Pavia arrivano le pattuglie zoofile con controlli e sanzioni. Questo succede dal 1° di agosto. Nel comune di Pavia sono attive 22 guardie zoofile per vigilare sul benessere degli animali e del decoro della città. Qual è la loro giornata tipo? Per prima cosa al mattino, prima di prendere servizio, si recano al comando dei vigili per prendere una radio in modo tale da rimanere collegati con la polizia locale, poi al via i controlli, cani sciolti e senza guinzaglio, quelli lasciati da soli, i padroni che non puliscono, i bisogni dei propri animali. Quindi controlli non solo sui cani, uccellini, gatti, conigli, animali più complicati da vedere aggirarsi per la città, anche su di loro si concentrano i controlli. Il servizio è nato dalla convenzione con il comune di Pavia proprio per rispettare l'ambiente, e questo prevede delle severe sanzioni. Le guardie sono attive da agosto e praticamente è successo che un signore ha lasciato libero il cane dove non era previsto, e praticamente il cane ha sporcato. Questo signore non ha raccolto appunto la cacca, la popò, chiamatela come volete, del cane, ed è stato beccato ed è stato ovviamente multato, 100 euro di multa. Riceviamo tantissime lamentele da parte dei cittadini. Inoltre i controlli si concentrano anche sulla lunghezza del guinzaglio, che non deve superare il 1,5 metri. Mamma mia, anche il guinzaglio controllano. Va bene, quindi qui a Chioggia non succede questo, però insomma l'importante è rispettare l'ambiente, quindi quando si porta fuori il cane a fare i propri bisogni, insomma, di pulire sempre. Io addirittura ho visto persone con una bottiglia di acqua in modo che se il cane fa pipì poi bagnano, ecco, quindi veramente una cosa molto da apprezzare. Andiamo avanti, Simply the Best anni 2000, due destini, Tiro Mancino, subito dopo The Weeknd.

0: vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Tempo?

0: grandi successi del passato con Falegnameria Padoano e Stile Design, che naturalmente sono ancora chiusi ma riapriranno lunedì prossimo 24 di agosto. Li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi. Radio BCS, ora esatta le 18:02.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
2: Milano Wine Bar.
3: Il modo migliore di respirare.
4: Il modo migliore di climatizzare.
5: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

musica con gruppi veramente eccezionali, cover band dei Queen, cover band dei Dire Straits, dei Pink Floyd, dei Planet Funk. Ieri sera grande Sea Music Festival, che si prepara a chiudere l'estate con un colpo di scena pop. La terza edizione infatti del Sea Music Festival si concluderà domani all'Isola dell'Unione con l'arrivo di Baby K, che è chiamata a mettere la parola fine a 10 giorni di musica con una tappa del suo Oh Baby Summer Tour 2026. Ricordiamo che il concerto è gratuito ed è fissato alle 21, sicuramente inizierà un po' più tardi, con accesso per il pubblico dalle 19:30. Una linea che il festival appunto ha seguito fin dal 13 agosto, quando ha acceso l'Isola dell'Unione con 10 serate consecutive di musica e spettacolo, trasformando ovviamente il lembo di terra che unisce Chioggia e Sottomarina. Naturalmente molto, ma molto intenso, devo dire, questo music festival, come quello dell'anno scorso, ma ogni anno, dobbiamo dire, l'organizzazione è sempre più attiva e migliora sempre di più il music festival. Sul palco appunto domani sera Baby K, la cantante nata a Singapore nell'83, cresciuta a Londra e trasferitasi a Roma da adolescente, porterà uno show costruito su un impianto scenico ricco di luci, effetti visivi e un corpo di ballo che accompagnerà i brani più celebri della sua carriera. Naturalmente tante sono le canzoni di Baby K che anche noi qui da Radio BCS spesso e volentieri naturalmente proponiamo e che sentiamo come sempre con grande piacere. Quindi non perdetevi Baby K domani sera all'Isola dell'Unione. Tante sono le canzoni che ha fatto: Roma Bangkok, Voglio ballare con te, Tu Macarena, che è praticamente la canzone nuova di Baby K che adesso andiamo proprio ad ascoltare. Eccola qui. Baby K domani sera quindi al Sea Music Festival, ultima serata

0: Formentera. Abbiamo sentito anche Young Pulse. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa tra pochissimo.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
17: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
16: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
18: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
16: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
20: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

automobilisti per limitare i disagi, quindi traffico oggi soprattutto che è da bollino nero, mentre domani, domenica 23, si attende il bollino rosso, quindi traffico veramente. Per oggi si stimano 180.000 transiti, pensate, queste le previsioni di A4 Venezia Trieste. In Venezia per tutta la giornata traffico critico con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste Liserte in prossimità degli svincoli, poi anche a Palmanova, Portogruaro, Conegliano. Per domani invece, domenica, si stimano 175.000 transiti, queste sono le previsioni, come dicevo poco fa, di A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, quindi traffico a non finire per il rientro dalle vacanze per tanti milioni sicuramente di italiani. Buon rientro a tutti. Allora andiamo avanti, Simply the Best anni 80, Live Kicking di Simple Minds, subito dopo Moricante, Yeke Yeke.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali con ottimi

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Under Pressure. Queen con David Bowie, 1981. Spazio Unforgettable con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, bellissime collane, bracciali firmati, comete e gioielli, sono in argento e pietre naturali, a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, multicolor per tutti i gusti, quindi tanti colori, veramente a vostra completa disposizione, oppure la linea Io e Te, difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarin, la trovate in Viale Padova, Sottomarina. Radio BCS, ora esatta 19 in questo istante.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
0: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
0: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
0: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Abbiamo sentito anche Ray, 19.07. Mettiamo adesso un po' di sound. Aperitif time. Bella questa di Barry Can Swim.

cattiva ed era Elettra Lamborghini. Andiamo avanti, sabato 22 di agosto, state ascoltando Radio Bicesse, io sono Monica Laurenti, adesso Elton John, era il 2022.

0: John con All Me Closer, arrivati ad un nuovo appuntamento dedicato ad Out Now con Carol G, Still con la voce di Bruno Mars che sentiremo tra pochissimo, naturalmente con Planet Bike. Ancora una volta vi ricordo che per tutto il mese di agosto, quindi per quel che rimane del mese di agosto, c'è uno super sconto del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike da adulti e bambini. Super sconto del 30%, solo poche bici disponibili, approfittatene dell'offerta. Da lunedì Planet Bike riapre Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi...

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bella ritmata questa di Dolce Nera. 19:30 minuti, io a questo punto vi saluto, vi lascio con Simply the Best anni 2000 con Raffa, un'emozione inaspettata subito dopo Haven't Meet You Yet di Michael Bublé. Da Monica Laurenti è tutto per questo sabato 22 di agosto, vi auguro veramente una buona serata, divertitevi e una buona domenica per domani. Noi naturalmente ci ritroveremo lunedì pomeriggio a partire dalle 14, ciao a tutti!

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: What a

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,

0: strutture per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
5: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party. Domenica 23, Baby K in concerto.
4: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
6: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
4: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.